0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e a Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi si è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la premier Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Teheran frena alcune clausole della bozza statunitense, secondo il regime islamico sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco: Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. A Matilda De Angelis il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Il nostro paese, ha detto sul palco, vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest il prossimo 30 maggio. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio che non ha risposto alle domande dei PM sul caso Gerlasco. Al centro della questione ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Possibile svolta nelle indagini sul caso di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato, indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato nelle scorse ore. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza di intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio incontra a Roma Papa Leone e la Premier Meloni. Nulla di fatto intanto nei negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra UE e USA sui dazi. Le parti si aggiornano il 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca le città di pianura di Francesco Sossai, Adriano Candiago, che porta a casa i premi tra gli altri per il miglior film e regia. Niente da fare per la grazia di Paolo Sorrentino, che aveva 14 candidature e non ottiene nulla. Matilda De Angelis, migliore interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone e la Premier Meloni. La missione Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e la Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del pontefice alla linea statunitense e dalla reazione di Trump che ha accusato Leone di debolezza. È attesa per oggi anche la risposta dell'Iran alla bozza di intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Quasi quattro ore di interrogatorio per Andrea Sempio, che non ha risposto alle domande dei PM sul delitto di Garlasco. Al centro ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi d'antivirus a bordo della nave Ondius dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Calcio: sarà Paris Saint-Germain e Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone in Vaticano, mentre domani a Palazzo Chigi vedrà la Premier Meloni. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto di Ciampino verso le 9, diretto in Vaticano. Il Ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Alla risposta di Zelensky, l'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità, ha detto. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Orrore a Roma, dove alcuni militanti di estrema destra armati di uno sfollagente telescopico hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo prendendo di mira extracomunitari senza fissa dimora in modo casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani. Tutti sono stati denunciati dalla polizia. Giovedì da non perdere al Foro Italico con ben 10 italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basilette e Cina rinviate per pioggia. Ad aprire il programma però sul centrale Matteo Berrettini che sfiderà l'australiano Popelin. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Vaticano, oggi è giorno dell'incontro tra Washington e la Santa Sede. Il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone. Domani è poi in calendario anche un colloquio con la Premier Meloni. Alla vigilia del vertice, il pontefice aveva risposto a Trump sull'importanza di portare a verità nelle sue critiche. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Si va verso la chiusura della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, che però non ha risposto ai PM. Al 38enne sarebbero state fatte sentire intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietro Acatella dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara di 15 anni, morte per avvelenamento da ricina. Ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, e quanto emerge da fonti investigative. Lo sport: Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro Civitanova alla terza partita. E per Perugia non è finita: tra 10 giorni a Torino c'è la Final Four di Champions League. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove incontrerà Papa Leone. Domani invece è in programma un colloquio con la Premier Meloni, previsti incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I colloqui arrivano dopo giorni di tensione per le parole di Trump contro il Papa e la Premier Meloni. Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, lo riporta la televisione saudita l'Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale. Oggi l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando un amico spia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse su un possibile video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi, parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui Sempio non ha risposto. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che ha mostrato i sintomi di antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sul caso, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Attesa al Foro Italico per Yannick Sinner, che oggi tornerà sulla Terra Rossa Capitolina per un allenamento in programma alle 17. Il debutto ufficiale ci sarà invece sabato. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Terminato da poco il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Rubio ora incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani il vertice con la Premier Meloni e gli incontri coi ministri Tajani e Crosetto. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera Ondius. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge: i sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Si celebra al Quirinale la cerimonia di consegna agli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica col presidente Mattarella. Sono 28 gli attestati giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Matteo Berrettini saluta subito gli internazionali di Roma. L'azzurro perde nettamente contro l'australiano Popirin, che chiude col punteggio di 6-2-6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Giorgia Meloni. Secondo i media USA, oggi l'Iran risponderà alla bozza di intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Consegnando gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, il presidente Mattarella ha lodato i giovani insigniti, capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo, con decisione, costanza e coraggio. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Arrestato Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo ha reso noto la madre sui suoi canali social, spiegando che il giovane, chiamato Checco nei video social della madre, è stato arrestato questa mattina alle 5 dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e armi. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali lavorano per smontare gli audio incriminati. A Napoli 7 persone arrestate questa mattina sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che aveva già raccontato via social la notizia dell'arresto del figlio. Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Una fonte USA afferma che l'incontro Papa Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Meloni. È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente di PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del Partito della Falce e del Martello in Italia. Era tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, di cui era presidente emerito. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026 dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. Avanza al secondo turno Noemi Basiletti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato ha parlato di relazioni solide con il Vaticano, con cui gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte, che è legge con 160 sì, 110 no e 7 astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte tra Sicilia e Calabria. Caso della grazia Nicole Minetti, dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e Spagna, dell'istruttoria supplementare non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo. Le verifiche però stanno proseguendo. Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. Il tennis agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno Jasmine Paolini contro la francese Jean-Jean e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. In campo anche Bellucci contro Burruciaga. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Pavia chiuse le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo. Nessuna anomalia nel caso Minetti. Finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. È quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius e un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Il tennis tennis, buono l'esordio per l'azzurro Mattia Bellucci agli internazionali di Roma. Il tennista italiano ha vinto in 2-7 con un doppio 6-4 al primo turno contro l'argentino Roman Andrés Burruchaga. Al secondo turno affronterà un altro argentino, Thomas Echeverry. Passa il turno anche la campionessa in carica Jasmine Paolini contro la francese Jean Jean. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avanzo da parte del ragazzo che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Il tennis, Jannik Sinner ha parlato in conferenza a due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia. Ho avuto tre giorni totalmente liberi, ne ho solo due per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta. Poi su Alcaraz ha detto: è stato sfortunato, ma ha qualità che nessuno ha. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La difesa di Andrea Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Ieri il 38enne è stato interrogato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro 4 cani di taglia media. Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone, denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. Nell'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti d'America. Così una nota dopo il colloquio in Vaticano durato circa 45 minuti. C'è stato uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, continua la nota. Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean Jean dopo 3 ore. Impresa Basiletti contro Tomljanovic, vince anche Bellucci. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cina e Maestrelli. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. A Bruxelles manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Siamo alla cronaca ora con il delitto di Garlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice.

0: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la premier Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Teheran frena alcune clausole della bozza statunitense e secondo il regime islamico sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Cinema, la 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sosai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. A Matilda De Angelis il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Il nostro paese, ha detto sul palco, vive un impoverimento della cultura. Calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest il prossimo 30 maggio. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio che non ha risposto alle domande dei PM sul caso Gerlasco. Al centro della questione ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Possibile svolta nelle indagini sul caso di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato, indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato nelle scorse ore. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio incontra a Roma Papa Leone e la premier Meloni. Nulla di fatto intanto nei negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra UE e USA sui dazi. Le parti si aggiornano il 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago che porta a casa i premi tra gli altri per il miglior film e regia. Niente da fare per la grazia di Paolo Sorrentino che aveva 14 candidature e non ottiene nulla. Matilda De Angelis, migliore interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone e la premier Meloni. La missione Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e la Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del pontefice alla linea statunitense e dalla reazione di Trump che ha accusato Leone di debolezza. È attesa per oggi anche la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran e una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Quasi 4 ore di interrogatorio per Andrea Sempio che non ha risposto alle domande dei PM sul delitto di Gerlasco. Al centro ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi d'antivirus a bordo della nave Ondius dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Calcio, sarà Paris Saint-Germain e Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone in Vaticano, mentre domani a Palazzo Chigi vedrà la Premier Meloni. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto di Ciampino verso le 9, diretto in Vaticano. Il Ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. La risposta di Zelensky: l'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità, ha detto. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Orrore a Roma, dove alcuni militanti di estrema destra, armati di uno sfollo agente telescopico, hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira extracomunitari senza fissa dimora in modo casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani. Tutti sono stati denunciati dalla polizia. Giovedì da non perdere al Foro Italico, con ben 10 italiani in campo, considerando anche le 2 sfide da recuperare di Basiletti e Cinari inviate per Pioggia. Ad aprire il programma però sul centrale Matteo Berrettini, che sfiderà l'australiano Popelin. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Vaticano, oggi è giorno dell'incontro tra Washington e la Santa Sede. Il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone. Domani è poi in calendario anche un colloquio con la Premier Meloni. Alla vigilia del vertice, il pontefice aveva risposto a Trump sull'importanza di portare a verità nelle sue critiche. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Si va verso la chiusura della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, che però non ha risposto ai PM. Al 38enne sarebbero state fatte sentire intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietro Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara, di 15 anni, morte per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, e quanto emerge da fonti investigative. Lo sport: Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la 3ª volta nella sua storia. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro Civitanova alla 3ª partita. E per Perugia non è finita: tra 10 giorni a Torino c'è la Final Four di Champions League. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove incontrerà Papa Leone. Domani invece è in programma un colloquio con la Premier Meloni. Previsti incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I colloqui arrivano dopo giorni di tensione per le parole di Trump contro il Papa e la Premier Meloni. Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, lo riporta la televisione saudita l'Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale. Oggi l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando un amico spia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse su un possibile video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi, parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui Sempio non ha risposto. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che ha mostrato i sintomi di antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, che indagano sul caso, l'itinerario dei 2 passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Attesa al Foro Italico per Yannick Sinner, che oggi tornerà sulla Terra Rossa Capitolina per un allenamento in programma alle 17. Il debutto ufficiale ci sarà invece sabato. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Terminato da poco il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Rubio ora incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani il vertice con la Premier Meloni e gli incontri coi ministri Tajani e Crosetto. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera Ondius. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte che legge i sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Si celebra al Quirinale la cerimonia di consegna agli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica col presidente Mattarella. Sono 28 gli attestati giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Matteo Berrettini saluta subito gli internazionali di Roma. L'azzurro perde nettamente contro l'australiano Popirin che chiude col punteggio di 6-2-6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni. Secondo i media USA, oggi l'Iran risponderà alla bozza di intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Consegnando gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, il presidente Mattarella ha lodato i giovani insigniti, capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo, con decisione, costanza e coraggio. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Arrestato Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo ha reso noto la madre sui suoi canali social, spiegando che il giovane, chiamato Checco nei video social della madre, è stato arrestato questa mattina alle 5 dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e armi. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali lavorano per smontare gli audio incriminati. A Napoli 7 persone arrestate questa mattina sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che aveva già raccontato via social la notizia dell'arresto del figlio. Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Una fonte USA afferma che l'incontro Papa Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Meloni. È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente di PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del Partito della Falce e del Martello in Italia. Era tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, di cui era presidente emerito. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026 dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. Avanza al secondo turno Noemi Basiletti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato ha parlato di relazioni solide con il Vaticano, con cui gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge con 160 sì, 110 no e 7 astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte tra Sicilia e Calabria. Caso della Grazia Nicole Minetti, dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e Spagna dell'istruttoria supplementare non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano, elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo. Le verifiche però stanno proseguendo. Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. contestati. Il tennis, agli internazionali d'Italia e di Roma passano il turno: Jasmine Paolini contro la francese Jean-Jean e Noemi Vasiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks, così come Berrettini contro Popirin. In campo anche Bellucci contro Burruciaga. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Pavia chiuse le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo. Nessuna anomalia nel caso Minetti. Finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. È quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius e un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Il tennis. Buono l'esordio per l'azzurro Mattia Bellucci agli internazionali di Roma. Il tennista italiano ha vinto in 2 set con un doppio 6-4 al primo turno contro l'argentino Roman Andrés Burruciaga. Al secondo turno affronterà un altro argentino, Thomas Echeverry. Passa il turno anche la campionessa in carica Jasmine Paolini contro la francese Jean-Jean. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Il tennis, Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi, ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta. Poi su Alcaraz ha detto: è stato sfortunato, ma ha qualità che nessuno ha. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. La difesa di Andrea Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Ieri il 38enne è stato interrogato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e i loro 4 cani di taglia media. Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. Nell'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti d'America. Così una nota dopo il colloquio in Vaticano durato circa 45 minuti. C'è stato uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, continua la nota. Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore. Impresa Basiletti contro Tomljanovic. Vince anche Bellucci. Berrettini eliminato da Popirin. Fuori anche Cina e Maestrelli. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo a Bruxelles.

0: solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto, 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si rende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la premier Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Teheran frena: alcune clausole della bozza statunitense, secondo il regime islamico, sono inaccettabili. Delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. A Matilda De Angelis il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Il nostro paese, ha detto sul palco, vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest il prossimo 30 maggio. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio che non ha risposto alle domande dei PM sul caso Garlasco. Al centro della questione ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Possibile svolta nelle indagini sul caso di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato, indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato nelle scorse ore. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio incontra a Roma Papa Leone e la premier Meloni. Nulla di fatto intanto nei negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra UE e USA sui dazi. Le parti si aggiornano il 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Francesco Sossai, Adriano Candiago, che porta a casa i premi tra gli altri per il miglior film e regia. Niente da fare per la grazia di Paolo Sorrentino, che aveva 14 candidature e non ottiene nulla. Matilda De Angelis, migliore interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone e la premier Meloni. La missione Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e la Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del pontefice alla linea statunitense e dalla reazione di Trump che ha accusato Leone di debolezza. È attesa per oggi anche la risposta dell'Iran alla bozza di intesa americana, 14 punti.

0: morti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Quasi 4 ore di interrogatorio per Andrea Sempio, che non ha risposto alle domande dei PM sul delitto di Garlasco. Al centro ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi d'antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Calcio: sarà Paris Saint-Germain e Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone in Vaticano, mentre domani a Palazzo Chigi vedrà la Premier Meloni. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto di Ciampino verso le 9, diretto in Vaticano. Il Ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. La risposta di Zelensky: l'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità, ha detto. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Orrore a Roma, dove alcuni militanti di estrema destra, armati di uno sfollagente agente telescopico, hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira extracomunitari senza fissa dimora in modo casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani. Tutti sono stati denunciati dalla polizia. Giovedì da non perdere al Foro Italico, con ben 10 italiani in campo, considerando anche le 2 sfide da recuperare di Basiletti e Cina rinviate per pioggia. Ad aprire il programma però sul centrale Matteo Berrettini, che sfiderà l'australiano Popelin. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Vaticano, oggi è giorno dell'incontro tra Washington e la Santa Sede. Il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone. Domani è poi in calendario anche un colloquio con la Premier Meloni. Alla vigilia del vertice, il pontefice aveva risposto a Trump sull'importanza di portare a verità nelle sue critiche. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Si va verso la chiusura della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, che però non ha risposto ai PM. Al 38enne sarebbero state fatte sentire intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietro Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara, di 15 anni, morte per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, e quanto emerge da fonti investigative. Lo sport: Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la 3ª volta nella sua storia. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro Civitanova alla 3ª partita. E per Perugia non è finita: tra 10 giorni a Torino c'è la Final Four di Champions League. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove incontrerà Papa Leone. Domani invece è in programma un colloquio con la Premier Meloni, previsti incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I colloqui arrivano dopo giorni di tensione per le parole di Trump contro il Papa e la Premier Meloni. Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, lo riporta la televisione saudita l'Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale. Oggi l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando un amico spia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse su un possibile video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi. Parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui Sempio non ha risposto. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che ha mostrato i sintomi di antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sul caso, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Attesa al Foro Italico per Yannick Sinner, che oggi tornerà sulla Terra Rossa Capitolina per un allenamento in programma alle 17. Il debutto ufficiale ci sarà invece sabato. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Terminato da poco il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Rubio ora incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani il vertice con la Premier Meloni e gli incontri coi ministri Tajani e Crosetto. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera Ondius. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Si celebra al Quirinale la cerimonia di consegna agli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica col presidente Mattarella. Sono 28 gli attestati giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Matteo Berrettini saluta subito gli internazionali di Roma. L'azzurro perde nettamente contro l'australiano Popirin, che chiude col punteggio di 6-2-6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Giorgia Meloni. Secondo i media USA, oggi l'Iran risponderà alla bozza di intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Consegnando gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, il presidente Mattarella ha lodato i giovani insigniti, capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo, con decisione, costanza e coraggio. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Arrestato Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo ha reso noto la madre sui suoi canali social, spiegando che il giovane, chiamato Checco nei video social della madre, è stato arrestato questa mattina alle 5 dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e armi. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Much what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
3: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
2: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 28 65 e prenotare una donazione.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'Austria. Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo, sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Due domande. La prima: il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda: hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
9: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
8: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
10: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito.
11: Leggero come un palloncino, può volare.
10: Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
12: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 455.

0: Insieme ad Alesso e Katy Perry, e qui apriamo ufficialmente questa diretta di Radio City, apriamo ufficialmente le nostre dirette, le nostre trasmissioni, tiriamo sulla saracinesca, ok, ci siamo, eh. Buongiorno a tutti da Betty, eccoci qua, dai che è venerdì, iniziamo con Superstar.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I love Radio City.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: che è di nuovo arrivato venerdì, incrociamo le dita per il bel tempo, bel weekend speriamo, fino a domani insomma dovrebbe essere bello, poi da domenica fulmine 7, vabbè, insomma ci racconteranno gli aggiornamenti naturalmente con l'appuntamento del meteo con quelli della redazione 3B Meteo. Intanto buongiorno anche alla nostra Sere che ci ha raggiunto con questo bel messaggio. Speriamo, dai, nel bel tempo. Saluto anche Angela, Roby 01 che ci ricorda di donare il sangue nella giornata di domani a Rocca Grimalda, sabato proprio 9 maggio al Circolo San Giacomo dalle ore 8, quindi insomma si può salvare una vita, ce l'abbiamo nel sangue, lo slogan è questo, quindi mi raccomando, bisogna donare perché è importante il dono che ognuno di noi può fare, è il più bello che si possa fare davvero, quindi complimenti davvero per queste iniziative e per tutti i donatori, bravi bravi bravi. Saluto e ringrazio anche la nostra amica Ele, positivissima, ottimissima lei.
1: Buongiorno a tutti. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Ricordatevelo sempre, mitico Jovanotti. Buon weekend, Eleonora da Belforte.
0: Hai capito che lei mi cita Jovanotti questa mattina? La canzone era Mi fido di te, se non sbaglio, quindi la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare, e allora noi voliamo insieme a tutti voi con i vostri messaggi al 333 46 35 873.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Giornata di venerdì e di sabato con una pausa, soltanto qualche nota instabile sui rilievi, per il resto bel tempo, giornate soleggiate, poi domenica invece è atteso un peggioramento un po' ovunque. Il veloce transito infatti di una perturbazione mediterranea porterà piogge e rovesci sparsi nuovamente, anche la settimana successiva risulterà nuovamente instabile. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 8 qui su Radio City, vedi, passiamo Corazon e Spinado insieme ai Manà, c'erano anche loro, però grandissimo Santana. Il messaggio di Paola, sei tu Paola? Ok, ti riconosco. Allora, ha scritto: che roba, ma che pezzo, vedi? La Solo è una meraviglia, no? Buona giornata a tutti. Grazie Paola, un bacione grande grande a te, buon fine settimana. Grazie ovviamente a tutti voi, saluto e ringrazio anche Daniela, saluto anche Cinzia, un bacione a Monica. Qualcuno dice: siamo tutti belli svegli, chissà come mai sarà il venerdì. Sì, e mi sa che il venerdì tutti sorridenti, questa è la mia. Poi ci stiamo avvicinando anche a domenica 10, festa della mamma, quindi ci portiamo avanti. Auguri speciali a tutte le mamme che sono in ascolto, quindi buona festa. E la mamma, vabbè, il nostro cuore è sempre con loro. Beh, la mamma è importante, no? Lo sappiamo benissimo, quindi avremo modo comunque di parlarne ancora. Adesso la Terry ci chiede la linea perché ascoltiamo insieme l'oroscopo di questo venerdì 8 maggio.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Oggi è venerdì 8 maggio. Le stelle dicono: Ariete, muovetevi senza esitazioni, poiché non ci saranno limiti per la realizzazione dei vostri sogni. Toro, bene il lavoro, sereno il dialogo amoroso. Gemelli, affidatevi ai consigli di persone esperte senza perder tempo. Cancro, appagante il rapporto di coppia. Leone, sappiate accettare con più umiltà anche le critiche che non sempre sono immeritate. Vergine, la luna dal segno amico del Toro accentua le vostre doti pratiche, concedendovi di ovviare ad eventuali ostacoli nella realizzazione dei progetti lavorativi. Bene l'amore. Bilancia, siate pazienti ed attendete tempi migliori. Scorpione, giornata interessante per il lavoro, dove con Mercurio in aspetto armonioso saprete essere decisivi. Amore un po' svogliato. Sagittario, preparatevi ai futuri cambiamenti con ottimismo e buona volontà. Presto nel lavoro ci saranno novità soddisfacenti. Capricorno, serata per un piacevole incontro d'amore. Acquario, l'ostilità di alcune stelle sembra non voglia concedere possibilità al di fuori della vostra cerca d'azione. Provateci con più convinzione. Pesci, chi è alla ricerca non perda tempo. Le stelle consigliano di attivarvi con costanza e ottimismo. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

ricordi. Noi che abbiamo una certa, che abbiamo, beh, rimangono i ricordi, le foto, no? Che abbiamo, che conserviamo. E allora questa mattina Ari mi ha scritto: stamattina Betty levataccia perché Judy va in gita a Mantova, tra l'altro una città bellissima Mantova, si va quindi in Lombardia, tante cose da vedere in quella città bellissima, bella bella, e mi ha mandato una foto e mi chiede: ma la riconosce Eleonora? Certo, beccata sulla biondona con il cappellino, è lei o non è lei? È lei. E beh, insomma, bei ricordi, no? Le gite, mamma mia, le gite scolastico. Bello, poi insomma rimangono sì, sicuramente i ricordi, le foto, la moda di quegli anni, mamma mia, ma come ci conciavamo? Cioè, uscivamo di casa vestite in un modo che poi un po' è tornata quella moda lì, eravamo però felici e spensierati, quindi insomma bello rivedere le foto, sfogliare album fotografici, che ahimè in questo momento ormai non li conserviamo più le foto, tutte sul telefonino e poi non si stampano e si perdono, peccato. Saluto anche Angela e Claudio, presenti anche loro, naturalmente sempre in ascolto di Radio City al 333 46 35 873, e questa è quella di Dojo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
4: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
3: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
4: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
5: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni a ribassi su tanti prodotti.
7: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
8: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72. 0143 74 64 80. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
17: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
18: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Claudio, grazie per il tuo messaggio. Saluto anche i nostri fedelissimi Angelo e Claudio, un saluto speciale lo mando anche a Daniele, sempre presente, grazie mille, un bacione grande grande. Cioè immaginatevi, no? Svegliarsi un mattino e vedere tutti i pavoni in giro per la città, che bello però, ci fanno la ruota, che bel momento, ci pavoneggiamo questa mattina, andiamo a Punta Marina dove praticamente adesso noi sorridiamo, però insomma i cittadini sono veramente esasperati perché i pavoni ormai hanno preso d'assalto questo paese nelle ravennate. Siamo Punta Marina, è vicino a Ravenna se non sbaglio, no? Boh, non lo so, mi viene, sì, Ravenna, ok. Ma vabbè, intanto danno spettacolo e tanti curiosi che ormai sono arrivati da quelle parti, un'attrazione ingombrante se vogliamo, perché immaginiamo, no, ma i pavoni, cioè da dove sono arrivati questi pavoni? Cioè, la domanda mi sorge spontanea. A Punta Marina, nel Ravennate, quindi l'invasione di questi pavoni. Beh, residenti e commercianti che sono veramente, non ne possono più, sono esasperati tra richiami, disagi e anche danni perché sporcano parecchio, ma intanto si è trasformato il paese in una meta in attesa, perché dopo i vari servizi televisivi sul caso, perché ormai è diventato un caso, vedi che ne stiamo parlando anche noi, nel weekend scorso, quello del 1° maggio, sono arrivati curiosi, famiglie, anche giovani a caccia di selfie e video con questi animali meravigliosi, soprattutto, no? Ci si aspetta che cosa? È quella, la ruota perfetta, è un pavone e quindi pavoneggiamo. Allora, mettiamo in pratica la nostra meravigliosa ruota, così un problema di convivenza urbana che è diventato ormai anche un caso. Un richiamo turistico tra fastidio quotidiano e meraviglia, perché si sa, scatti una foto, sicuramente è un grande spettacolo, poi i colori che hanno i pavoni, mamma mia ragazzi, però capisco anche l'esasperazione dei cittadini, come finirà? Ma da dove arrivano questi pavoni? Adesso mi chiedo, no, perché addirittura qualcuno vorrebbe anche adottarli, e vabbè, volendo, se abbiamo un giardino e la possibilità di avere un po' di spazio, si può anche fare. Miley Cyrus in arrivo, queste Flowers. We were good.

è la canzone di Miley Cyrus, questo era un pezzo del 2023. 7:56, ritroviamo la musica dal passato, Fire on Cannibals.

0: Radio City, chiudiamo la nostra prima ora. Pronta la redazione, ascoltiamo le ultime notizie, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un buffetto. E Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'organizzazione. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti, ma il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
13: MG, find your more.

0: Fall in Love insieme a Olivia Dean. Abbiamo aperto questa seconda ora, 8 e 7 minuti in questo venerdì 8 maggio 2026. Siete su Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Ringraziamo anche, diamo il benvenuto a Laura e anche a Claudia. Buona giornata anche a voi, adesso Erasmus.
1: Ciao, sono Paola Doviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

Mia dita nella piaga, ci spiace per Matteo Berrettini, subito eliminato a Roma. Lui ha detto: provo tanta tristezza e delusione, che peccato, niente da fare, non ce l'ha fatta. Quindi il tennista romano si è arreso in 2-7, quindi niente, tanta delusione, e quindi si infrange per lui il sogno, no? E anche per noi di vedere questo derby tra Matteo Berrettini, magari anche Jannik Sinner. Invece niente da fare, perché allora domani, grande giornata. Leggevo questa mattina, intanto fan arrivati, le fan diciamo che sono arrivate per ammirare da lontano il campionissimo, attesissimo, il debutto domani, l'unico torneo Master 1000 che poi non ha ancora vinto, no? E che 50 anni dopo Adriano Pannata potrebbe tornare in Italia per quanto riguarda proprio il torneo maschile. A proposito di Pannata, sapete che tempo fa, no? È finita la polemica, perché lui tempo fa era stato intervistato e aveva raccontato di non essere stato invitato al Foro Italico, ma non si fa né per assistere a qualche match né tantomeno magari per una eventuale celebrazione di quel successo storico. Vedi, tutti i lamenti, niente. E allora è arrivato ufficialmente l'invito a Roma, quindi vado volentieri, ha detto. Se vince Sinner, la facciamo finita, non parliamo mai più del mio 1976, quindi dopo mezzo secolo Sinner potrebbe interrompere questo infinito digiuno, no? Pannata cos'è? La tira gli altri, no? Dicono, lui ha detto, c'è solo un modo per Sinner per perdere, che gli altri insomma devono sperare che faccia indigestione di supplì e mozzarella in carrozza, non lo so, anche a Parigi, però se vince Sinner almeno la facciamo finita. L'azzurro manca veramente solo il torneo di casa, quello di Roma appunto, domani, per completare questa vittoria dei 9 Master 1000 dell'ATP, no? Poi se dovesse fare doppietta Roma e Parigi, ragazzi, a 24 anni sto ragazzo vincerebbe e quindi già tutti i tornei più importanti del tennis. Mamma mia, che emozione, in bocca al lupo al nostro Jannik Sinner per domani. Bravo anche Pannata, 8:17 e Go Like You, ritroviamo questa Edwin Collins.

0: Infotraffico.
1: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo un veicolo in avaria presso lo svincolo di Carisio in direzione Torino. Traffico rallentato sulla 7 Milano-Genova tra allacciamento a 10 Genova Ventimiglia e allacciamento a 12 Genova Rosignano direzione Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia, personale su strada per lavori tra Albissola e lo svincolo di Celle Ligure in direzione Genova. Segnaliamo un incidente, ci sono rallentamenti sulla 12 Genova Rosignano presso lo svincolo di Genova Est, ci sono rallentamenti. Rallentamenti anche per lavori sulla A26 Genova Gravelonatoce, dove c'è personale segnalato, personale su strada per lavori appunto tra allacciamento A4 Torino-Trieste e lo svincolo di Romagnano-Sesia-Gemme direzione Gravellona-Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia, la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così, una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene, Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
1: Capito, qua tutti in viaggio, direzione Rimini, tu devi rallentare, hai capito, Michele? Rallenta, rallenta, novità, buona domenica, sei

0: anche a te, carissima. E poi saluto e ringrazio anche Giorgetta, questo è il suo messaggio.
1: Ciao, salata appena raccolta dall'orto,
0: che meraviglia,
1: le nostre fragole. E buon weekend a tutti, buona giornata Giorgetta.
0: Grazie Giorgetta, mi ha mandato una foto bellissima, appena raccolta, un po' di insalata, la sua orticello e anche le fragole, quelle sì che saranno gustose, mica quelle che compri che non sanno di niente. Adesso le lanciamo le polemiche. Ciao Giorgetta, grazie, mi accontento di questa foto, guarda, sono a posto così, un bacione grande grande anche a te.
2: Ciao.
3: Svolta a sinistra in via Genova.
0: Ecco.
2: Allora qua ti saluta tutta la truppa. Oggi è una giornata da protagonista.
0: Bene.
2: In direzione Rimini.
0: Ecco.
2: Fiera internazionale del vending. Se vuoi venire, noi siamo solo in quattro. C'è anche mia figlia, i miei due boccia e c'è ancora un posto per te. Ti passo a prendere. Dai. Ciao Betty, un abbraccio.
3: Tra uno vi...
0: Allora, hai svoltato a sinistra in via Genova, sei a posto? Hai svoltato? Allora, il nostro Michele, cos'è la fiera del... Boh, non lo so, sono ignorante. Cos'è la... Beh, lui è... si tratta di distribuzione automatica. Andiamo a vedere tutte le innovazioni. Il settore è quello, mi sta di sì. Beh, certo, è il tecnico del...

cose questa mattina. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Allora, buona fiera, mi raccomando, sempre sul pezzo il nostro Michele. Intanto noi alle 8:30 suoniamo questa. 2005, ragazzi, quanti anni sono già passati? Vabbè, dai, non pensiamoci. Loro sono i Gorilla.

Stagione così importante, interessante, naturalmente anche il tour nei palazzetti e proprio domani arriverà a Milano, quindi attesissima anche lei. Beh, una grande artista, merita questo successo perché veramente è strepitosa. Canzone estiva, la canzone che abbiamo passato, adesso Houdini, cioè Dua Lipa.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
5: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
6: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

tantissimi i vostri messaggi, grazie davvero. Allora, oggi è una giornata importante perché proprio l'8 maggio si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, no? Istituita in occasione della nascita del suo fondatore Harry Dunant. E come ogni anno, la Croce Rossa italiana mette in campo poi tante iniziative ed eventi a livello nazionale e locale in tutto il paese per celebrare quella che poi è una vera e propria festa di tutti, soprattutto di tanti volontari. Applausi per loro, per tutto quello che fanno. Sicuramente anche in questa settimana dedicata all'associazione, che poi è iniziata il 6 e si concluderà il 12 maggio. Una giornata ancora resa più speciale da questa ricorrenza di questo 160esimo anniversario appunto della Croce Rossa italiana, quindi che poi 160 anni che non rappresentano soltanto un momento di festa, ma anche l'occasione perfetta, no, per riflettere sul percorso incredibile che poi tutti insieme abbiamo compiuto. Diciamo che ci sono tanti volontari, veramente è una giornata importante, tanti volontari che poi si adoperano per portare conforto, tante volte assistenza e speranza a chi ne ha davvero bisogno, incarnando poi i valori fondamentali di questa missione, perché poi è una missione. Quindi complimenti davvero a tutti i volontari. E allora oggi celebriamo la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita appunto in occasione di questa nascita del suo fondatore Harry Dunant. Torniamo alla musica, i BTS, Swim.

anche di pavoni, ci torneremo su sull'argomentino. Ma oggi parte anche il Giro d'Italia 2026, mi scatta proprio oggi, partenza dalla Bulgaria e poi insomma via via per la nostra bellissima Italia, tutto in concluso, quindi la Corsa Rosa si concluderà poi il 31 maggio.

0: che ci permette di riascoltare canzoni belle come questa. Chaka Khan a chiudere la nostra seconda ora insieme a tutti voi. Torniamo tra poco. Adesso la redazione, le news, le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran, il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Sul fronte della guerra in Ucraina, Mosca afferma di aver intercettato oltre 260 droni ucraini nella notte. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio del Vaticano sull'incontro tra Leone e Rubio. Oggi il primo anniversario del pontificato di Prevost che sarà a Napoli, mentre il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la premier Meloni. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Il calcio in chiusura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto il rinnovo intanto fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

film, la canzone di Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, tantissimi vostri messaggi. Gianluca, arrivo anche da te, un po' di pazienza, riuscirò intanto a leggervi e a rispondere poi a tutti, eh? Ci vuole un po' di pazienza. Allora, 9:12, la nostra terza ora insieme a tutti voi in questo venerdì Radio City. Io sono Betty, insieme sino alle 10. Abbiamo già parlato questa mattina di questo problemone che hanno in questo paesino a Punta Marina, dove si sono praticamente, mamma mia, veramente aumentati, ma non improvvisamente, ma nel giro di qualche anno, dicono, dopo il lockdown, ecco, più o meno il periodo era quello, no? Praticamente i pavoni, ecco, ce ne sono tantissimi, tant'è che questo paesino, questo paese Ravennate, insomma, è diventato praticamente un'attrazione ingombrante. Sappiamo quanto siano belli i pavoni, però ragazzi, sono problemi. Allora, arriva il messaggio di Roberto che dice: buongiorno, nulla da dire sulla bellezza degli animali, però insomma il pavone io li ho, credimi, mangiano poco ma sporcano tanto. Bene, perfetta come immagine, abbiamo capito, e quando cambia il tempo e chiama acqua, senti il loro grido a chilometri di distanza, però sono bellissimi. Ma infatti, insomma, questi cittadini si lamentano proprio di questo, no? Perché poi, ragazzi, cioè, diciamo che danneggiano automobili, anche i tetti si sporca, e poi veramente urlano, gridano, insomma è un problema. Hanno già individuato una ditta che possa effettuare che cosa? Un censimento, probabilmente entro la fine di maggio, e anche con l'ausilio di droni, no? Si pensa anche a quello. Però sui social spopolano intanto molte persone che vorrebbero adottarli, cioè ci sono i meme, parodie, anche i video su questi pavoni. Diciamo che anche Elettra Lamborghini nei giorni scorsi si è offerta, beh, ridendo forse, di adottarli, aggiungerli forse alla sua colonia, perché c'è persino chi è venuto, che è arrivato proprio in questo paese alla ricerca dei pavoni, e poi lamentandosi di averne visto soltanto uno. Ho capito, accontentati però, No, vabbè, capiamo, possiamo immaginare l'esasperazione, no, di questi cittadini, però che belli sono, mamma mia, poi si pavoneggiano, no, quando iniziano a fare la ruota. E Roberto aggiunge: e quando si innamorano c'è il corteggiamento, è una cosa meravigliosa, vedi quanto sono vanitosi. I pavoni, i famosi pavoni. Allora, ruota per tutti questa mattina, suoniamo la musica più bella, anche questa dal passato, 1990, London Beat.

0: Love Radio City.
1: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
4: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Torniamo alla musica nuova nuova alle 9:21 in questo venerdì 8 maggio 2026. Ritorna anche lui, Fra Quintale, estiva questa canzone, il titolo è Aranciata.

questa giornata importante, perché l'8 maggio si celebra proprio la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna, istituita proprio in occasione della nascita del suo fondatore Harry Dunant. Come ogni anno, quindi, la Croce Rossa italiana mette in campo poi iniziative ed eventi, no, a livello nazionale e locale in tutto il paese, per celebrare quella che poi è una vera e propria festa di tutti i volontari in questa settimana dedicata proprio all'associazione. Allora, il nostro amico Gianlu, che saluto e ringrazio, dice: grande rispetto per i volontari della Croce Rossa, ma anche per tutti i volontari in generale, no? Quindi anche la Croce Verde, Protezione Civile, non meno anche i volontari poi delle varie Pro Loco, è vero. E un saluto particolare alla Croce Rossa di Vignole Borbera, quindi allora un saluto speciale a loro, a tutti i volontari. Ma certo, poi si sa, ovviamente tutti i volontari, mamma mia, figure importanti che poi si adoperano ogni giorno, lo sappiamo, no, per portare conforto, bisogno, aiuto e tutto il resto, quindi grande ammirazione per loro. Che poi a livello globale, leggevo che grazie all'impegno sono 17 milioni i volontari, poi si raggiunge ogni anno 160 milioni di persone, quindi le attività che poi spaziano dai servizi a lungo termine, ai programmi di sviluppo, fino anche alle attività messe in campo in caso, ricordiamo, anche di disastri. Quindi veramente una giornata importante. In questo caso salutiamo e ringraziamo sempre comunque tutti i volontari, anche le Pro Loco, certo, ci sono anche loro, grazie a tutti davvero. Le 9:26 ritroviamo la nostra compilation, tre successi che ascolteremo nei prossimi minuti senza alcun tipo di interruzione. Apriamo con Robbie Williams, questa è la sua Rock DJ.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

delle più imponenti imbarcazioni a vela mai costruite, che starebbe per essere venduto. Di chi è? Secondo voi? È di Bezos. Insomma, lui sta valutando la vendita di questo yacht, questo veliero da 500 milioni di dollari, ma ragazzi, insostenibile. Quindi il fondatore di Amazon potrebbe vendere questa barchetta, una barchetta a causa dei costi che sfiorano i 30 milioni di dollari l'anno. Quindi insomma è un po' troppo. Allora, lungo circa 127 metri, Coru è stato costruito dal cantiere olandese ed è entrato in servizio nel 2023, quindi la gestione complessiva delle due imbarcazioni comporta spese che poi sfiorano anche, come vi dicevo, i 30 milioni di dollari l'anno. Costa troppo. Oltre ai costi operativi, poi ci mettiamo ovviamente intanto ha di tutto, tre alberi, ponti, figuriamoci, non uno, 2, 3, 4, 5 piscine, spazi per ospitare fino a 18 persone, con tanto di equipaggio composto da 36 membri. In base poi alle indiscrezioni, questa difficoltà non sarebbe soltanto economica ma anche organizzativa, perché la nave, cioè, non riesce, diciamo che non la vuole, è troppo grande, hai capito? È troppo lussuosa. E allora è diventato rapidamente uno dei simboli più riconoscibili dello stile di vita del fondatore di Amazon, perché ha queste caratteristiche, no? Cioè una piscina a fondo trasparente, tre idromassaggi, ampi ponti panoramici. Tra gli elementi più discussi c'è anche una scultura con sembianze di sirena collocata a prua, cioè di tutto e di più. E però le polemiche ci sono, perché voglio dire, lei, la coppia, lui e la moglie hanno navigato con questa barchetta, cioè in lungo e in largo, no? Tappe a Ibiza, Cannes, Portofino, Capri, fino ai festeggiamenti legati proprio al matrimonio, quello di Venezia del 2025, però adesso ha intenzione di vendere. Voi ve la sentite di acquistare questa barchetta da 500 milioni di dollari? Ragazzi, è in vendita, va bene, ci penseremo. Intanto Bob Sinclair e SZA.

Bellissimo da regalare appunto in questo appuntamento per la festa della mamma, quindi domenica 10 maggio, grazie a migliaia di volontari. Vedi che abbiamo parlato di volontari, fanno anche questo in tutta Italia, quindi insieme per sostenere poi la ricerca dei tumori che colpiscono le donne e non solo, quindi un gesto bellissimo. Poi abbiamo parlato qualche giorno fa anche di questo francobollo che sta per arrivare, no? Ciao mamma, la canzone famosa di Jovanotti che mi diventa un francobollo per celebrare appunto anche la musica, no? Quindi un omaggio, beh, un ruolo centrale della famiglia e della maternità nella nostra società, quindi insomma è veramente ispirato proprio questo francobollo, la canzone di Jovanotti, per insomma ricordarsi delle mamme che sono importantissime. Ricordiamo anche le mamme che non ci sono più, magari che ha perso la mamma, quindi è giusto ricordare, quindi con affetto, con tanto amore, in questa giornata così importantissima. Torniamo alla musica, Runaway, Lady Gaga e Docci.

Questa è una delle tante canzoni, colonna sonora di questo film meraviglioso che vi consiglio. Lady Gaga e Doechii, Runaway, tra le belle canzoni nuove nuove, anche questa ormai in programmazione. Pochi minuti alle 10, ancora una bella canzone dal passato da ascoltare insieme a voi, Run to You.

0: insieme a Brian Adams negli anni 80, 1984. Qui ci salutiamo. Venerdì, buon fine settimana a tutti voi, mi raccomando. Cercate di riposarvi, vi lascio con Paola, prima come sempre con la redazione, e in chiusura di trasmissione saluto anche Fabio che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno. Grazie a tutti, ci ritroviamo lunedì mattina alle 9.59 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse e strade del centro Flemings per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, è il messaggio del Vaticano per gli USA. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali di Roma. Avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Gran. Per la MotoGP invece prove libere oggi a Le Mans in Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ogni sabato stessa storia, taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
7: Fai come me, io ho il tagliaerba Navimov di Segway che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare, non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone, quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio!
8: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
11: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba. MG. Find your more.
16: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
17: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
16: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
17: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
18: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
19: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45

0: La sua Opalite, The Sky is Opalite, il cielo dunque del colore dovrebbe essere sul blu, blu crema, l'opalite, così è definito appunto il colore blu crema, da noi insomma un po' variabile ancora oggi. Buona giornata a tutti, dai che venerdì 8 maggio siete con Paola fino alle 13.
1: Ciao, sono Corinna, da Valle San Bartolomeo, I Love Radio City.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ma che bella la canzone di Malika Yan su Radio City, questa è Come Foglie. Buona mattina, buon venerdì. Dunque, allora, già tanti amici, grazie per i messaggi al 333-4635-873. Buongiorno, Colli, un abbraccio. Saluto anche Ari. Dai, dai, venerdì, allora, siamo tutti contenti. Intanto 8 maggio, allora, inizialmente, tanto tempo fa, era la festa della mamma, proprio classicone, non era celebrato ancora così il weekend, no? Quindi Ndokoyo-koyo, l'8 maggio, festa della mamma, punto. Poi, sappiamo, spostata negli anni la seconda domenica del mese di maggio. E poi 8 maggio ricorre la giornata mondiale della Croce Rossa, in questa data scelta perché l'anniversario della nascita del suo fondatore Henri Dunant, tutto il mondo proprio festeggia l'opera svolta dalla Croce Rossa con diverse iniziative. Poi il lavoro, vogliamo ricordare e insomma abbracciare naturalmente tutti i volontari, il lavoro di milioni di volontari in tutto il mondo. Salutiamo anche e facciamo tanti complimenti e tanti applausi ai donatori di sangue, allora sono tanti, diversi nostri amici. Poi i nostri ragazzi, saluto Luca, Franci, Rac, Letti anche se non sbaglio, e allora applausi, insomma un gesto, una cosa bellissima, sappiamo molto bene. Le 10:15 su Radio City, continuiamo con la nostra musica, c'è anche lei, Chaperone, la ritroviamo sempre con piacere, la sua Pink Pony Club.

0: La canzone di Nico Santos su Radio City nella nostra mattinata All Time High. Ma che bello, la Judy in gita oggi, che bello. Allora, a proposito di tempo, visto che siamo alle porte del weekend, sentiamo un po' com'è la situazione e le previsioni.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Giornata di venerdì e di sabato con una pausa, soltanto qualche nota instabile sui rilievi, per il resto bel tempo, giornate soleggiate. Poi domenica invece è atteso un peggioramento un po' ovunque, il veloce transito infatti di una perturbazione mediterranea porterà piogge e rovesci sparsi nuovamente, anche la settimana successiva risulterà nuovamente instabile. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI, per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
7: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
9: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
10: Luci, freni,
11: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico,
11: tutto a posto. Alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
13: Della casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

storia della musica, anche questo pezzo dei Rember al 1991. Apprezzamenti, messaggi per Losing My Religion, grazie Carla. Allora, insomma, in parecchie amiche, beh, in tanti sicuramente ricordiamo che un tempo la festa della mamma era proprio oggi, appunto, era festeggiata l'8 maggio e poi spostata la seconda domenica appunto del mese di maggio. Allora oggi parte il Giro d'Italia, un sacco di cose, domenica festa della mamma, prossima settimana l'Eurovision, c'è anche Paesi e Sapori. Salutiamo tutti gli amici delle Pro Loco. Novità: Madonna e Sabrina Carpenter.

0: bella coppia, Madonna e Sabrina Carpenter, questa stella nascente. Brava brava la Sabri, l'abbiamo vista come spesso abbiamo ricordato al Coachella Festival. Intanto il nuovo singolo insieme è Bring Your Love. Allora, ci sono 40 anni di differenza praticamente, facciamo delle sottrazioni questa mattina. Madonna, tra Madonna e il fidanzato, no, perché è il fidanzato, il ragazzo, cosa, 28 anni se non sbaglio, no, 38 di differenza, vabbè, il calciatore giamaicano. E tra lei e la Sabri, Sabrina Carpenter è del 1999, quindi sono delle belle differenze, belle pesanti, no, così, ma comunque amore, con il fidanzato, sicuro, sicuro. Allora, no, non siamo maligne, dai. Allora, gente indaffarata ne abbiamo questa mattina. Buon lavoro, bisogna mettere a posto tutto, bisogna fare le commissioni, fare tutto. Poi, però, è venerdì, dai, insomma, poi tutto a posto, ci rilassiamo, speriamo un po' nel fine settimana. Allora, saluto Paola, buon lavoro anche alla Miki. Buongiorno Paola, buona giornata. Ma non ci doveva essere il sole, dice Carla, abbraccione globale, ma siamo sempre un po', noi siamo fiduciosi, però poi un po' è così così. Ho messo sulla lavatrice col sole e poi, insomma, adesso abbastanza variabile. Allora, domenica rassegniamoci, abbiamo sentito anche dalle nostre previsioni, dai colleghi di Trebi Meteo, domenica a quanto pare brutto un po' ovunque, da quello che vediamo, noi che consultiamo comunque, no, inevitabilmente i siti, il Meteo, Trebi Meteo, eccetera, per vedere un po' com'è l'andazzo, no? Come sono i prossimi giorni, anche la settimana prossima, forse, ma non bellissima, diciamo così. Allora, intanto saluto Ari, buongiorno, saluto anche Gianna.
1: Eccola, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte, auguro un buon weekend, anche se ahimè siamo così, sempre così. A questo tempo un po' birichino. Un bacione grande a tutta la community e ciao teso, un bacio grande a te, ciao.
0: Grazie mille, ciao Gianna, buon lavoro, buonissima giornata. Lei ha già dato, già fatto un bel po' di cose questa mattina, come tutti del resto, la mattina loro in bocca, dai. The Colors, questa è la loro Rolling Stones.

0: No, in effetti sono dati reali, dire. Ci incuriosiva un po', sono stata un po' imprecisa prima, allora una precisazione. Madonna è il fidanzato giamaicano, il giocatore Kim Morris, 38 anni, se qualcuno vuole smentirmi, non so, penso sia così, il numero esatto, 38 anni di differenza, ma l'amore non ha età.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a €1,99. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
16: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
17: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: Buongiornissimo tesoro.
1: Buongiorno.
0: Un po' nel curro anche stamattina, tanto per cambiare, però è venerdì, poi domani sicuramente si lavora, tanto ecco. Per cambiare, ma ci facciamo compagnia.
1: Certo.
0: Ci prepariamo per questo bellissimo weekend di pioggia, a quanto pare, che questo maggio è iniziato proprio bene. Dai, pazienza, un bacio grande grande, un saluto a tutta la community. Ciao tesorissimo.
1: Ciao tesorissimo, ciao Fabio. Allora, ma si sa, non solo marzo, insomma, la primavera spesso è pazzerella. E allora, beh, insomma, vengono quei periodi un po' così, un po' incerti, variabili, con un po' di pioggia, forse anche la prossima settimana. E vabbè, pazienza. Intanto domani mattina, giustamente, lui lavora, Fabio lavora, anche noi ci sentiamo, se volete, dalle 8 alle 12, come sempre. Allora, oggi l'8 maggio, dicevamo, sta per partire, non so che ora esattamente, comunque il Giro d'Italia. E c'è anche il Fantagiro, però noi no, è solo Fantasanremo. Si possono anche vincere premi se vi interessa. Quindi dall'8 al 31 maggio, con partenza in Bulgaria e arrivo poi a Roma. Poi, insomma, chiaramente le tappe in montagna sono bellissime, spettacolari, con un paesaggio veramente pazzesco, delle immagini bellissimissime, anche queste.

Salutiamo Super Fabione che sì, amico, poi ci accusa tutte, accusa voi, accusa noi. Di che cosa? Del cambio armadi. Questo tempo è di non si deve partire subito col cambio degli armadi, scusate. Allora, anche Pupina, la nostra amica Pupa, l'altro giorno dicevo colpa mia se piove. Ma no, ma a un certo punto cosa vuoi aspettare giugno, la fine di giugno? Poi si fa a un certo punto. Quindi dici che dipende da noi. Dal passato Duran Duran. La

0: 90 con Save a Prayer, i Duran che torneranno in Italia nell'estate 2026, andranno all'Arena di Verona all'inizio di luglio se non sbaglio, poi alla Reggia di Caserta e a Codroipo in provincia di Udine. Bene, concertoni con tutti i successi di questa ormai leggendaria band. Saluto Elisa, buona giornata, ringrazio Carla, buona giornata anche a Barbara che ci ha raggiunto con il suo messaggio. Naturalmente come tanti di voi, buonissima giornata e buon lavoro. Buon venerdì, le news. No, Celentana, le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La locuzione di oggi sono due parole molto chiare: fragile, tregua. È la fragile tregua che c'è in questo momento nel Golfo Persico, attorno allo stretto di Hormuz, con scaramucce che però, secondo Trump, non interrompono quel cessate il fuoco provvisorio in attesa di un accordo, di una firma sul memorandum. Bisogna vedere come la pensa l'Iran. Ma in questo momento il mondo guarda a un'altra fragile tregua, quella autoproclamata da Putin e poi seguita anche da Zelensky, quella che serve, la denuncia è molto chiara da parte della massima autorità di politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, serve soltanto cinicamente, così ha detto, per poter tenere la parata militare di domani mattina in occasione dell'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. A quello tiene Putin, è l'appuntamento davanti alla Russia in visione nazionale, lui che parla davanti ai soldati. Ma in che contesto? La paura di Putin è che l'Ucraina rovini quella festa e ha già minacciato ritorsioni durissime, rappresaglie durissime, risposte durissime. Ma d'altronde, da una parte e dall'altra, questa notte quella tregua è stata già violata più volte e anche con danni e morti. Che cosa vuol dire questo? Che non c'è certezza di quello che succederà domani mattina sulla Piazza Rossa di Mosca. E questo già dà l'idea di cosa sia diventato quel conflitto, anche per Putin.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ogni sabato, stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
7: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio.
8: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi, presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
16: MG, find your more.
17: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
18: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
17: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
18: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
19: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
20: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: di Biagio Antonacci su Radio City, You and Me, tutti al lavoro. Ambretta, un bacione, un abbraccio grande, buonissima giornata, cara Angelina, benvenuta, e tutti voi naturalmente buon venerdì con noi, siete con noi su Radio City con Paola fino alle 13. Continuiamo con la musica mentre vedevo delle foto, qualcuno ha fatto già il bagno a bocca d'asse questa mattina, poi ve ne parlo. Morciva.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana, I love Radio City.

11:15, seconda ora insieme di questa giornata. Allora, dicevo prima, ma chi sono questi temerari? Chi è che si è tuffato già questa mattina di buon'ora, quindi praticamente alla, di prima mattina, insomma, a bocca d'asse? Allora, adesso vi spiego. Intanto questo weekend, diciamolo, bisogna scappare da Genova. Allora, o sei un alpino o altrimenti è un casino. Allora, problemi, parcheggi introvabili, deviazioni, strade chiuse, una folla pazzesca, un casino pazzesco. Ho visto cose, ho visto allora foto di alpini, sono loro in ammollo, quindi bagno a bocca d'asse questa mattina, di prima mattina, rigorosamente col cappello. È questo che fa la differenza, bellissimi. Allora, insomma, costumino, però cappello, allora il cappello si tiene facendo il bagno a bocca d'asse. Fra l'altro l'acqua deve essere caldissima, immagino, oltretutto cielo coperto, guardavo le webcam su Genova, cielo coperto se non con qualche goccia di pioggia. Comunque loro, magari complice un bicerino, non vogliamo accusare nessuno, però magari e forse comunque buon bagno a loro, temerari. Temper City con noi, questo è Self Aware.

sì, decisamente ci vuole un bel coraggio a fare un bel bagnetto di prima mattina in questi giorni a bocca d'asse. Vabbè, insomma, dopo la colazione dei campioni, diciamo così. Claudio, benvenuto Claudio da Genova, che mi manda lo striscione, uno dei tanti. Naturalmente benvenuti alpini adunata a Genova in questo fine settimana. Manny, questo è il suo messaggio: alpini, orgoglio italiano nel mondo, esempio di vita e generosità per tutti e verso tutti. Grazie a tutti, intanto abbiamo riascoltato un grande successo dal 1990, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Love Radio City.
1: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
2: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
6: Luci, freni,
7: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico,
7: tutto a posto, alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese, garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Un pochino in ritardo, però eccolo qua.
1: I mitici sì. The Beach Boys, sì. Con Enjoy the Silence. E correva l'anno 1990.
0: Vedi che bravo.
1: Ciao Paoletta.
0: Ciao, oh, le sa tutte, assolutamente, prima del disannuncio, esattamente 1990. Grazie Pinuccio, benvenuto. Allora, oltre ai messaggi che ho letto prima, appunto di Manny, di Claudio, saluto anche Silvana con un messaggio che mi ha girato da un'amica che è a Genova. Viva gli alpini, sono ovunque, musica e sorrisi. Grazie mille Silvana, un bacione grande. 11:30, tempo di novità, c'è Achille Lauro. Comunque

La canzone nuova di Achille Lauro su Radio City, Comuni Immortali. Adesso leggo un messaggio che ci ha inviato Laura. Così Laura mi ha scritto questa mattina: comunque, tra tutte le radio del mondo, voi siete sempre la mia preferita. Ragazzi, queste sono parole grosse. Laura, un bacione grande, è sempre un piacere. Tu hai citato le radio del mondo, allora, a volte siamo sorpresi a vedere i grafici, i dati. Diversi, ma tanti amici ci seguono proprio dall'estero, da ogni parte del mondo, attraverso lo streaming, e intanto li ringraziamo. E se sono sintonizzati, Laura, un grandissimo abbraccio con tanto affetto, un bacione. Compilation.

0: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
1: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
2: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La canzone di Mick, questa è Fabulous. Allora, Fabio ha fatto tutto a posto, caffè preso nella compilation, va bene. Allora, eccoci qua, 11.49, buona giornata ancora amici, la musica, tutti cantano Sanremo, ma non soltanto. Allora, un duo a sorpresa, sapete che il presidente Macron si è messo a cantare? Macron canta Aznavour e il premier armeno lo accompagna alla batteria. Che bel siparietto, bel quadretto. Allora, alla cena ufficiale il presidente francese Emmanuel Macron ha cantato La Bohème di Charles Aznavour. Andiamo sulle cose impegnative più che altro. Seduto accanto al pianista e accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno. Capito? Tutti fanno musica, tutti vogliono suonare il jazz, no? Dicevano gli Aristogatti, no? Ecco. Gli ospiti hanno assistito e applaudito il momento musicale decisamente originale dei due leader. L'esibizione dunque si è svolta durante la visita di stato di Macron in Armenia, quindi lui ha cantato, l'altro l'accompagna alla batteria, hai capito? Ma siamo troppo sul pezzo. Chissà se Macron sa anche questa, siamo sulla lingua francese. C'è Maître Gims su Radio City con Est-ce que tu m'aimes?

capito, est-ce que tu m'aimes? Non proprio quella, ma Charles Aznavour. Il presidente Macron con il primo ministro armeno cantano e suonano e non si può resistere, potere della musica. Intanto buona giornata, grazie ancora a Laura e a tutti voi. Siamo vicini alle 12, la nostra musica dal passato, nuovo spazio City Story, in questo caso 1981. Ritroviamo Human League, questa è Don't You Want Me.

0: L'abbiamo suonata, ballata migliaia di volte, riascoltata insieme nello spazio City Story. Adesso ci colleghiamo con la redazione. Le ultime notizie sono le 12 e quasi un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura al delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. Questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform UK di Nigel Farage, mentre il partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne. Starmer si prende la responsabilità del risultato devastante, ma dice: non mi dimetto. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Voltiamo pagina, il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Questo perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra Regno Unito e destinazioni turistiche come Ibiza i peggiori sotto questo profilo. Il calcio in chiusura: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Intanto è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: temperatura un po' nuvolosa in questi giorni. Negramaro, luna piena con noi. E così abbiamo aperto la terza ora insieme di questo venerdì, l'8 maggio. Siete su Radio City con Paola fino alle 13. Poi domani mattina ci sentiamo, se volete, dalle 8 alle 12. Intanto noi continuiamo con i nostri successi. C'è Miles Smith insieme a Niall Horan. Questo è Drive Safe.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

Allora, tutte le nostre amiche alle prese con il bucato, le speranze, è una giornata un po' così così, ma c'è di peggio. Mi arrivano notizie da Torino, dove sta diluviando al momento. Oh, che bello! Buon venerdì a tutti. Allora, che cosa dice il Telegraph? Dice delle cose. Allora, che cosa dice? Critica il nostro prosecco, ma il mercato rivela ben altro. Analizzando i dati di mercato emerge che le vendite sono in costante aumento, perfino nella patria dello champagne. Finiamo di nuovo in Francia. Allora, così scrivono: siamo onesti, il prosecco è disgustoso. Ma come? Se avete ospiti quest'estate, offrite cava, che tra parentesi è lo spumante spagnolo, o champagne piuttosto. È il titolo di un articolo apparso sul Daily Telegraph firmato Harry Jeffries. Harry, ti veniamo a cercare a casa, eh? Ecco, sedicente scrittore appassionato di alcolici, noto per le sue esternazioni provocatorie. È abbastanza, direi, un po' esagerato. Pregustando uno spumante fresco e secco, ne prendi un sorso, è dolce e stucchevole. Non è champagne, ti rendi conto? Con tristezza e prosecco. Così ha scritto questo sciagurato sacrilegio. Peccato che il prosecco DOC abbia chiuso 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate. Che se ne dica, Mr. Jeffries, caro Jeffries, il prosecco guadagna terreno, come detto, anche nella patria stessa dello champagne, quindi la Francia, dove negli ultimi anni le nostre bollicine hanno incrementato le esportazioni. Quindi viva le nostre bollicine, lo spumante, ecco, e viva il prosecco anche. Ma dobbiamo rivedere un po' le cose, forse non ha capito qualcosa, non è sul pezzo. Bresh con noi, questo Umore Marea.

detto che il Telegraph critica e anche in maniera severa il nostro prosecco. Allora, grazie a tutti per i messaggi, ringrazio Carla che così commenta. Allora lei dice: forse Jeffrey, che è questo giornalista, scrittore appassionato di alcolici, dovrebbe bere un pochino meno prima di fare certe recensioni. Tiè, bere vini buoni soprattutto, vieni da noi che dobbiamo insegnarti due cose. Hai ragione, applausi per Carla, giusto?

0: successi.
1: I love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così. Una famiglia, i Colli Tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
2: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel Wine Shop di Tortona, in Corso Montebello, angolo via Carducci.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
7: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
6: BYD, quindi tecnologia innovativa.
7: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
6: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

successo alla ballata di Teddy Swims su Radio City, Lose Control. 12:30, allora buon pranzo, buona giornata ancora, ciao Claudio. A volte arrivo un po' in ritardo con le risposte, grazie a tutti per i messaggi. Novità c'è Gaia.

Fall in Love con la voce di Olivia Dean su Radio City. Allora, ci siamo quasi, gli internazionali di tennis. L'altro giorno vi ho parlato dello show di Djokovic in Piazza del Popolo a Roma. Domani l'esordio di Sinner, quindi sarebbe un successo storico, perché sappiamo, ricordiamo, Adriano Panatta esattamente 50 anni fa è stato l'ultimo italiano a trionfare agli internazionali d'Italia, mentre purtroppo Matteo Berrettini, avete visto, subito eliminato a Roma. Provo tristezza e delusione, così ha detto, si infrange un sogno. Ma ci pensate, sarebbe stato molto bello di vedere un derby, no, tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Oltretutto quest'anno non c'è nemmeno Carletto Alcaraz. Allora, curiosità, nell'albo d'oro il campione più titolato in singolare maschile agli internazionali di tennis è Rafa Nadal, ben 10 volte re di Roma. Se andate a vedere il prospetto tutti gli anni, insomma, c'è una sfilza, 10 volte re di Roma, quindi bravissimo Nadal. Quindi, che dire, in bocca al lupo naturalmente al nostro Sinner. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: che mi scrive così: in questa vita che vola, è vero, volano le settimane letteralmente. Siamo di nuovo a venerdì, ciao tesoro, buona giornata e buon weekend, baci baci anche a te, un bacione Lauretta, buon venerdì e buon weekend.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
12: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
15: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
14: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
15: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
20: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
19: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
21: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

ascoltato insieme la canzone di Dua Lipa dello scorso anno, End of an Era, e questa proprio fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Saluto Lucrezia, un bacione a te, un bacione grande, grazie a tutti tutti voi, siamo quasi in chiusura, adesso naturalmente la storia della musica, andiamo fino al 1984, questo spazio City Story, ritroviamo Nick Kershaw, la sua The Riddle.

0: con The Riddle, e anche oggi vi ringrazio amici, grazie grazie a tutti voi, un abbraccione globale, buon venerdì, buon weekend, comunque se volete noi ci sentiamo domani mattina, vi aspetto a partire dalle 8, baci, grazie da Paoletta, intanto le news, tra poco Renzo, le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Saluto dalla redazione. In apertura la guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, così avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. Intanto i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva quindi la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. E siamo al delitto di Garlasco. Pornografia, violenza sessuale, sesso estremo, pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notice. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Assempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notice fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. E con questo è tutto, più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
7: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
6: Bricom, a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.

0: Allora, avete visto il film, sì o no? Il Diavolo Veste Prada 2. Ho qualche feedback di qualche ascoltatore che è andato a vedere il film e mi ha detto sì, si può andare a vedere, eh. Ecco, adesso non voglio spoilerare nulla perché sennò mi uccidete. Comunque andrò anch'io poi a vederlo, eh. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio 8 maggio insieme a Renzo Lingua sino alle 15.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionegna,
3: Ilegna,
1: da Alessandria, we love Radio City.

0: Che bella che era, 2004, il disco di Max Pezzali, Il mondo insieme a te. So che ogni tanto anche questa canzone la canta durante i suoi live. A proposito, è atteso a Torino il 13 di giugno, sarà all'Allianz Stadium, invece l'11 di luglio tornerà a Milano allo stadio San Siro, ovviamente con uno dei suoi live incredibili. Ovviamente San Siro poi si riempie in modo incredibile, parliamo di date anche sold out, quindi Max Pezzali praticamente ci accompagnerà per buona parte dell'estate. Parleremo ancora di concerti, insomma quelli più vicini a noi, lo faremo nel corso del nostro appuntamento. Intanto ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci, 333-4635-873. Torniamo alla musica, quella dei Maneskin.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

bel ritorno anche per loro. I BTS li abbiamo ritrovati in questo momento, sono faranno qualche data a Città del Messico e tantissime persone veramente a vedere uno dei loro live, molte date sono praticamente sold out. Tra poco novità, dai, intanto dal passato ritroviamo anche loro. I Simply Red, torniamo negli anni 90.

0: Love Radio City.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
3: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
8: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

Drive By, disco dei Train, 13:30, puntualissimi anche per ritrovare la prima novità che sentiamo insieme. C'è il nuovo singolo di Safe con Buona Domenica.

Buona domenica, il disco di Safe tra le nostre novità. Compilation, come sapete, tre successi che abbiamo selezionato e che ascolteremo senza interruzione. Il primo del 2022 dei Black Eyed Peas.

0: Dal passato le All Saints, dal 2000 le abbiamo ritrovate nella compilation, c'era anche Lucent e in apertura una canzone dal passato dei Black Eyed Peas.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
3: No, di nuovo la muffa. Ho ridipinto quest'estate.
4: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
3: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
4: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
5: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: Della casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, tornata anche per quanto riguarda il cinema, anche una serie TV su Netflix, insomma è tornata alla ribalta. Jennifer Lopez, ovviamente per quanto riguarda i suoi due lavori principali, appunto attrice e cantante. Ciao Massimiliano, allora leggiamo un po' di messaggi, c'è anche Angela, 333-4635-873, Luca che invece sta viaggiando in questo momento, ci ascolta dalla propria autovettura, buon viaggio, noi siamo anche pronti per informarvi per quanto riguarda l'appuntamento con la nostra redazione, lo faremo tra pochissimo. Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 1980, i Queen ritrovati anche quest'oggi. C'è l'appuntamento con l'informazione, abbiamo raggiunto le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura la visita del segretario di Stato USA in Italia, Marco Rubio, stamane alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni. La situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Intanto è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo pilone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sequestrate 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. A Venezia il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale. C'è una prima paziente presa in carico dal SERD per una dipendenza comportamentale da AI. La giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi totalmente e a dare totale fiducia al chatbot online. In chiusura la MotoGP, il weekend di Le Mans parte con una sorpresa, miglior tempo di Luca Marini davanti ad Acosta su KTM e a Zarco su Honda. Gran passo per Di Giannantonio IV senza cambiare gomme, nono Marc Marquez fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
6: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
5: Bricom, a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.
11: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
17: MG, find your more.
18: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
19: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 455.

0: collaborazione del 2022, se non sbaglio, Iramar Comi per aprire l'ultima ora insieme. Se vi siete appena sintonizzati, questa era dei grandi successi, con voi Renzo Sinone 15 e tra poco altra novità interessante. Prima c'è il disco di Sombra.
1: Ciao, sono Andrea da Valenza, I Love Radio City.

Shepard, Geronimo, 14 e 16, tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico, ci sono aggiornamenti, lo faremo tra non molto. Ritroviamo il successo di Nico Santos.

0: Love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
1: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72. 0143 74 64 80.
5: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
6: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: Luci, freni,
8: a posto.
7: Motore, pneumatici, gas di scarico,
8: tutto a posto. Alla prossima revisione.
9: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
10: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
11: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
10: BYD, quindi tecnologia innovativa.
11: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
10: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Dolores Riordan dal 2007. Ciao anche a Paolo, dai, ciao, buon pomeriggio anche a te. Allora, ritroviamo un'altra novità, il disco di Tame Impala insieme a Jenny con Dracula.

Samurai J, ossessione, 14:35. Allora, per coloro che sono in viaggio in questo momento, traffico regolare su buona parte delle autostrade. Due le segnalazioni principali sulla A7, la Milano-Genova, attenzione a veicolo in panne tra l'allacciamento Bereguardo e l'allacciamento raccordo Bereguardo-Pavia, in prossimità dello svincolo con Binasco in direzione di Milano. Sulla 26 invece sono formate code tra lo svincolo Alessandria Sud e l'allacciamento di Ramazione Predosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Più tardi saranno altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza sulle strade. Intanto noi ritroviamo i War Republic attesi il 9 di luglio, saranno ad Asti per una live e magari ci canteranno anche questa. Love Runs.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
7: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
6: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
7: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
8: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
9: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
18: ci stai ascoltando?
19: Vuol dire che funziona!
18: Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Bob Sinclair insieme a Kesha, abbiamo trovato qua su Radio City 14:50. Allora, tra poco l'appuntamento con l'informazione, ma prima torneremo negli anni 80 e lo ritroveremo, lo ricorderemo con un grande successo, lo faremo tra pochissimo. C'è la musica italiana, Annalisa, sinceramente.

0: Part-time Lover, il grande Stevie Wonder chiude il nostro appuntamento. Buon weekend, ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13. Vi lascio come sempre in compagnia di Federico, che arriverà tra pochissimo. Prima lo spazio però con l'informazione. Sono le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La marina iraniana ha sequestrato una petroliera, la Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Il comando della marina iraniana hanno effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'operazione speciale. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Il Papa ha voluto subito salutare uno ad uno malati e disabili, assistiti dal Tempio della Carità. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Venerdì 12 giugno Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award durante una serata dedicata ad Anna Magnani.

0: All'interno del teatro antico, in occasione del 75esimo anniversario dell'uscita del film, sarà proiettata la versione restaurata della pellicola bellissima di Luchino Visconti. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
8: MG, find your more.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
11: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
10: Ok, lo voglio.
12: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi, presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
13: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
14: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45

0: iniziamo col botto. Substitution, un bel pezzo carico. Del resto siamo a venerdì e beh, ci vuole la carica per arrivare al fine di questa settimana lavorativa che abbiamo passato insieme ai nostri grandi successi. Ciao da Fede, buongiorno e buon pomeriggio. Qui fino alle ore 18 con la nostra buona musica che non vi abbandona mai.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

Taylor Swift alle 15:10 minuti del nostro pomeriggio qui su Radio City. Allora, ci chiediamo spesso quali siano gli account, no, magari di social media, come per esempio Instagram, con più follower, quindi chi siano le persone, i brand, i gruppi con più seguaci. Ma vi siete mai chiesti invece qual è il singolo post, quindi la singola foto con più like in assoluto? Intanto Taylor Swift naturalmente compare anche in questa classifica, perché infatti risale ad agosto 2025 il post proprio con cui Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato il loro fidanzamento, 37,5 milioni di like, ecco. Ma non è comunque la foto più vista. Al secondo posto c'è, poi vi spiego perché parto dal secondo posto, c'è la foto di un uovo, semplicemente una delle foto con più like al mondo, 60,3 milioni di like. C'è questo profilo che si chiama World Record Egg. E vedete, a volte le foto più imprevedibili diventano i trend più conosciuti. Perché sono partito dal secondo? Perché il terzo posto e il primo posto sono occupati dalla stessa persona, ovvero Lionel Messi. Al terzo posto c'è il post in cui dorme con la Coppa del Mondo, con la didascalia Buendia, 53 milioni di like. Al primo posto sempre lui, Leo Messi, che alza invece la Coppa del Mondo con tutta la selezione argentina alle sue spalle, 74 milioni di like, anzi 74.564.172 like. Comunque tantissimi like, e a fare da padrone comunque il calcio, anzi Leo Messi, è proprio lui che comanda assolutamente questa classifica. Noi andiamo avanti invece con la nostra buona musica, tornando nel 2014 insieme agli U2.

Stupida sfortuna, un'altra canzone invece molto fortunata di questo Festival 2026 qui su Radio City. Ciao da Fede, buon venerdì, tra poco per voi una bella novità, una City Compilation.

0: Love Radio City.
1: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, baciata, tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
8: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
9: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia, la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene, Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
10: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.

Ed è sempre un piacere su Radio City ritrovare anche Vasco Rossi, la sua standing ovation era il 2002. Buon venerdì da Fede, 15 e 28 minuti. A proposito di standing ovation, se ne meritano, secondo me, di standing ovation i ciclisti partiti proprio oggi per l'edizione 2026 del Giro d'Italia. Oggi prima tappa, primi giorni, come consuetudine ormai da qualche anno, che si fanno all'estero, in questo caso in Bulgaria, poi si arriverà anche qui in Italia, si toccherà anche molto la nostra provincia con addirittura una partenza proprio qui dalle nostre parti, quindi in bocca al lupo. È assolutamente una standing ovation a degli sportivi che stimo tantissimo per questa vita veramente complicata, perché giocare a calcio è facile, alla fine la domenica vai, fai una partita da 90 minuti con i tuoi amici, se va bene bene, se perdi amen. Questi 6 ore di pedalata per 21 giorni a discese, salite, freddo, neve, quindi assolutamente altro che standing ovation. Ci vorrebbe assolutamente la medaglia al valore, quindi in bocca al lupo a tutti i ciclisti per questo bellissimo percorso che è quello del Giro d'Italia. Noi invece torniamo a parlare un po' di buona musica. C'è una bella novità, una collaborazione pazzesca, anche perché sono Madonna e Sabrina Carpenter.

E ci hanno fatto ballare Madonna e Sabrina Carpenter con questa Bring Your Love. Beh, quando Madonna iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica, anzi, quando iniziava a essere già abbastanza famosa, beh, Sabrina Carpenter non era ancora nata. Classe proprio 1999, 40 anni che separano queste due pop star, che però ascoltando questa Bring Your Love non sembrano esistere, ecco, questi 40 anni. Ora, almeno metaforicamente, visivamente, pare Madonna non abbia scelto un po' la sua erede, no? L'ha incoronata sul main stage proprio del Coachella e l'ha voluta al suo fianco proprio in questi mesi che stanno accompagnando i fan verso l'uscita di Confession on a Dance Floor 2, che uscirà proprio il 3 di luglio. Ho detto 2 non perché ho starnutito, ma perché è il numero 2 di Confession on a Dance Floor, numero 1 che uscì invece nel 2005, un album pieno di successi che suoniamo ancora oggi qui su Radio City, molto molto volentieri, molto volentieri. Vi proponiamo invece anche questa bella City Compilation, la prima del nostro appuntamento insieme, che si apre con un viaggio nel 2000 insieme a The Weeknd.

0: indietro fino al 2009, bellissima questa Wonderful, fu una delle canzoni assolutamente più suonate dalle radio in quegli anni, a chiudere una City Compilation aperta invece da In Your Eyes insieme a The Weeknd, seguito da Tommaso Paradiso e la sua I Romantici.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

prima ora volata di grandi successi qui su Radio City, la voce di Miley Cyrus ci ha riportato insieme nel nostro venerdì 15:52 minuti. Tra pochissimo viaggio indietro nel tempo, ma nel frattempo l'ultima di uno dei miei artisti contemporanei preferiti, ovvero Teddy Swims, Mr. Know It All.

Honest No My Doll, adesso Viaggio nel 1987 con un artista che è sempre stato lì ma è ritornato in auge grazie al biopic su di lui. Parliamo di Michael Jackson dall'87.

0: E siete andati al cinema a vederlo, Michael? Io lo consiglio, ripeto, soprattutto perché magari è più giovane, quindi non ha vissuto appieno tutto quello che ha portato a livello musicale, e non solo Michael Jackson. Film molto interessante, Smooth Criminal, sicuramente una canzone molto molto interessante con la quale abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme. Buon venerdì da Fede, sono le 16.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti,

0: leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato Marco Rubio, nella conferenza stampa al termine degli incontri a Roma, ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia con la prima ministra Giorgia Meloni. Ha affermato poi di essere un forte sostenitore della NATO, ma alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante, ha detto. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato: la Federazione Russa ha espresso rammarico per il rifiuto di scaricare il grano russo nel porto di Haifa, un rifiuto chiaramente attuato sotto pressione di Kiev, lo riporta la TASS. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Chiusura lo sport: impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
14: MG, find your more. cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
15: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
16: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
15: Bricom, a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
17: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.

0: Training Season insieme a Dua Lipa in questo venerdì 8 di maggio. Apriamo la nostra seconda ora insieme alle 16:09 nel pieno del pomeriggio di Radio City, che non vi abbandona mai. Noi ci siamo sempre con la nostra buona musica a tenervi compagnia. In questo caso con me, Fede, andremo avanti fino alle ore 18 in apertura American Girls, ovvero l'ultima di Harry Styles.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

Canzone fresca fresca di questo 2026, quasi brucia ancora, ecco, appena uscita proprio dal forno, è American Girls, la voce è quella di Harry Styles. 2026, anno importantissimo per Radio City, ve lo stiamo ripetendo dall'inizio dell'anno, cerchiamo di celebrare al meglio questi 50 anni dalla vostra radio preferita, nata proprio nel 1976 e ancora qui a tenervi compagnia, e di cui sono molto contento, ecco, di far parte della storia appunto di questa emittente, intanto storica proprio a livello nazionale. E quindi si viaggia un po' nel corso di questi decenni, dopo qualcosa del 2026 si torna naturalmente un pochino indietro. Loro hanno fatto la storia non solo di Radio City, ma direi della musica in generale nell'epoca contemporanea. Dal 99 i Red Hot Chili Peppers.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, uno dei, insomma, dei tormentoni di questo Sanremo 2026, dito nella piaga. Ora le informazioni sul meteo per voi, poi tra pochissimo anche una bella novità.
2: Infometeo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà ancora i rilievi del Piemonte. Sul basso Piemonte invece qualche timida schiarita. Sulla Liguria i cieli saranno sereni o poco nuvolosi e nella giornata di domani continuerà a splendere il sole. Torneranno anche ampi spazi soleggiati domani sul Piemonte, salvo per delle nubi compatte che potranno ancora insistere sui rilievi. Il clima sarà mite gradevole, con punte massime che diffusamente toccheranno i 23-24 gradi e i venti inoltre deboli, con mar ligure calmo o poco mosso. Domenica poi sopraggiungerà una nuova intensa perturbazione. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
5: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
6: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
7: I want it to be free.
8: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
12: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria Andrea e provincia.
11: BYD, quindi tecnologia innovativa.
12: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
11: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
13: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
14: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
15: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
16: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
1: 16:25 minuti su Radio City. Buon venerdì da Fede, siamo nel pieno del nostro pomeriggio, del nostro appuntamento di grandi successi. Una bella novità interessante, l'ultima di Frequentale, Aranciata. No.

Tra le nostre novità, la voce è quella di Fraquentale, bellissima questa sua aranciata. 16:28 minuti del nostro venerdì. Vi ricordo che saremo insieme anche durante il weekend, perché domani mattina ci sarà Paola Milani a tenervi compagnia, mentre poi domenica ci sarò io a tenervi compagnia. Se arriverò vivo dal soft air, noi pomeriggio avrò la prima esperienza con il soft air. Per chi non lo sapesse, ci si spara con pistole a pallini, totalmente protetti, totalmente in sicurezza, tra due squadre. Vince chi elimina tra virgolette più giocatori dell'altra, ecco. Una volta eliminati si ricomincia, naturalmente non è come, fortunatamente, come la guerra vera. Comunque spero sia divertente, secondo me lo sarà, sarà molto divertente. Devo cercare però di arrivare naturalmente vivo alla domenica mattina per tenervi compagnia con la nostra buona musica che non vi abbandona mai.

Mondo Nuovo, la voce di Neff, un po' di musica italiana qui su Radio City dal 2006. Vi ricordo che abbiamo anche la nostra sorellina minore, chiamiamola così, Radio City solo musica italiana. Se siete amanti per esempio della musica del nostro paese e vi potete portare tutte e due le emittenti al prezzo di una, scaricando anche la nostra applicazione nel caso in cui doveste, perché no, andare via. Le trovate tutte e due, si chiama radiocity.it ed è in ogni store digitale, ripeto, a costo zero, e così vi ascoltate sia la musica italiana che quella internazionale, se vi piace, che suoniamo qui su Radio City solo grandi successi, dove siamo anche molto attenti alle novità. Questa è l'ultima di Kamrad, Hug Yourself.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%, oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Siamo alla fine anche di questa seconda ora di grandi successi con la voce di Katy Perry. Siamo tornati dal 2013 e rimaniamo in questo 2026 con una bella collaborazione tutta italiana tra Blanco ed Elisa. Ricordi.

0: Through the Barricades di Spandau 1986, secondo viaggio indietro nel tempo. Ciao da Fede, buon venerdì. Andremo avanti con i nostri grandi successi fino alle ore 18. E sono le 17 nel frattempo.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. La cronaca: un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione

0: mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e 4 cani, tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in un coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede a causa del peggioramento delle sue condizioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
5: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
4: Bricom, a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.
12: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
13: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
12: Ok, lo voglio.
14: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
15: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
16: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
17: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
18: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45588.

0: Siamo già alla nostra terza ora, il tempo vola qui su Radio City. You and Me di Biagio Antonacci apre questa ultima ora di grandi successi che passiamo qui su Radio City. Ciao da Fede insieme fino alle ore 18 in questo venerdì e poi vi lasceremo un weekend che comunque passeremo insieme. In apertura l'energia dei Bon Jovi.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure. I love Radio City.

Anche Joe nella nostra programmazione End of Beginning è alla fine dell'inizio, ecco, questo è il titolo, un po' enigmatico per questa canzone, molto bella, diventata del resto anche subito virale. Allora, dire grazie, rispettare le regole, beh, fanno parte di un mondo che è quello dell'educazione, che è un mondo che per tanti di noi, per tanti che sono anche dall'altra parte, insomma, non è che sia un mondo proprio conosciuto. Addirittura è uscita una classifica però coi paesi più educati del mondo nel 2026, un'indagine realizzata da Remitly su migliaia di persone in diversi paesi e misura proprio la cortesia attraverso esperienze dirette, valutando comportamenti quotidiani come il rispetto, la comunicazione e l'attenzione verso gli altri. Naturalmente non c'è da sorprendersi, perché al primo posto c'è il Giappone, dove l'educazione è proprio parte integrante della cultura, si esprime anche nei gesti, come l'inchino, e nel linguaggio spesso formale. Subito dopo si trova il Canada, noto per questo approccio molto accogliente, e ci sono anche altri paesi asiatici ed europei che entrano nelle posizioni grazie a modelli sociali basati su rispetto e armonia, come per esempio la Cina, dove il comportamento sociale affonda proprio nelle tradizioni confuciane. La Germania, invece, rimanendo in Europa, dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. In generale, l'indagine evidenzia come in Europa molti paesi rientrino stabilmente nelle prime posizioni globali, una cosa che ci fa piacere, ecco, intanto come continente, così in generale. Tra poco novità e CD compilation, torniamo però nel 1998, nel frattempo con Robbie Williams.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni. Torni anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Luci, freni,
9: a posto.
8: Motore, pneumatici, gas di scarico,
9: tutto a posto.
10: Alla prossima revisione.
11: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
14: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
13: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.

0: Sì, se Justin Timberlake ci hanno riportato nel 2020 con questa The Other Side nel nostro venerdì 17:28 minuti, per voi anche una bella novità. Buon pomeriggio, anzi ormai buonasera da Fede. C'è Achille Lauro. Novità.
1: E ciao.

Comuni mortali, Achille Lauro tra le nostre novità, una canzone stupenda. Del resto Achille Lauro è diventato sempre più profondo, è diventato sempre più un cantautore molto molto interessante, ecco, dal punto di vista proprio della scrittura. Per voi ne arriva una bella suite compilation, ci sono tre canzoni senza interruzione, si inizia con Darin, la sua Superstar.

0: te. Può succedere.
1: La voce di Laura Pausini dal 2004 resta in ascolto. Anche voi restate in ascolto, perché dopo questa City Compilation aperta da Darin, a sua superstar seguito da Alex Warren e Fever Dream, abbiamo ancora un po' di buona musica da ascoltare insieme.
2: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the... Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
8: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
7: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Reversion, da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
12: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
13: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
12: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
14: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%, oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead qui su Radio City. Allora, novità per quanto riguarda gli aerei, perché forse ci sarà una novità per quanto riguarda Ryanair, ovvero non servire più birre ai passeggeri. Si sono stancati. Il CEO Michael Airey per combattere i troppi casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli ha proprio cercato questa soluzione. Non è facile, perché naturalmente bisogna coinvolgere tutto l'aeroporto, però si sono anche un po' stancati, ecco, di chiedere risarcimenti a chi crea problemi in aereo oppure ritardi o deviazioni di rotta, soprattutto perché hanno tutte quelle tratte, no, che magari arrivano a Ibiza, arrivano alle Canarie, e quindi succede spesso che ci siano persone un pochino ubriache, ecco. Sicuramente sull'aereo di Ryanair non ci sarà alcol, e magari sarà un'idea che prenderanno come spunto anche le altre compagnie e si estenderà a tutto l'aeroporto. Non credo, però comunque evidentemente Ryanair aveva i suoi motivi, ecco, per volere questa cosa comunque abbastanza strana. Si va invece nel 2016 con la nostra musica, fu un tormentone assoluto di quegli anni. La ritroviamo qui su Radio City alla fine della nostra terza ora insieme a H.O.I. Love You.

0: anch'io lo amo come cantavano i John Jett, era il 1981. Vi lascio con Valeria Ferrari per le prossime due ore. Per quanto riguarda noi invece, appuntamento a domenica tra le 9 e le 12 e naturalmente anche un bel weekend, spero che vi passiate con la grande musica di Radio City. Un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 18 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali

0: Tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran fermi o colpiremo. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Le azioni dell'Ucraina il 9 maggio dipenderanno da come si evolverà la situazione venerdì, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky accusando la Russia di violare il proprio cessate il fuoco. Domani dipende da ciò che sentiremo oggi, ha affermato nel suo discorso quotidiano alla nazione. La cronaca rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
6: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
7: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City. Game.

0: Le 18 e 8 minuti, venerdì 8 maggio, oggi tantissimi 8, qui su Radio City, buon inizio di weekend a tutti. Nel frattempo anche la canzone per Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga con Doici, questa è Runway.
1: I love you Radio City,
2: da Arianna
3: e Rachele.

Lady Gaga con Deutsche Runway, la canzone che è stata usata anche per Il Diavolo Veste Prada 2. Ne abbiamo già parlucchiato un pochino ieri per quanto riguarda anche il doppiaggio. C'è chi storce un pochino il naso. Comunque c'è una cosa da dire, che Il Diavolo Veste Prada è Il Diavolo Veste Prada, anche perché è stata una bella e ambiziosa operazione, no? Di andare a realizzare poi anche il sequel, poi a 20 anni di distanza da un film che è un cult, almeno anche per quanto riguarda i dati al botteghino, per quanto riguarda il sequel. Infatti 77 milioni di dollari per quanto riguarda le sale americane, altri 157 in quelle del resto del mondo. Ma a fronte di questo exploit c'è chi ha storto un po' il naso per quanto riguarda la qualità di questo secondo capitolo. Tanti poi hanno anche, insomma, storto un po' il naso per quanto riguarda invece il doppiaggio. C'è stato un dibattito proprio su di questo. Ci può stare, però non sono cambiati comunque i doppiatori, perché sono gli stessi del primo capitolo. Connie Bismuto ha dato la voce ad Annette Way nel ruolo di Andy, Francesca Manicone a Emily Blunt, cioè quello di Emily, e poi insomma sono sempre rimasti gli stessi, anche Maria Pia Di Meo, quindi l'interprete che è ormai da anni la voce di Meryl Streep. Ma chiaramente ci può stare, dopo 20 anni la voce magari ha avuto un piccolo cambiamento, e tanti scrivono anche che sia stato doppiato male, più versioni originali per tutti. Insomma ci sono un po' di chiacchiere, un po' di dibattiti su questo. 333-4635-873, se siete andati a vederlo avete notato più o meno la stessa cosa. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. I took a pill.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, code a svincolo Dalmine in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Ceva in direzione Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, perdita di carico tra svincolo Genova-Aeroporto e svincolo Genova-Pegli in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 12, Genova-Rosignano, lavori prima di svincolo Deiva Marina e dopo svincolo Sestri Levante in direzione Genova. Sulla 21, Torino-Brescia, lavori a svincolo Casteggio in direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26, Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Vercelli Est e allacciamento di ramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
4: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Era la voce di Somber con Potential. Buon inizio di weekend a tutti. 18:35 minuti. Nel frattempo 2013 c'è Ligabue con Il sale della terra. Siamo alla...

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: No, di nuovo la muffa. Ho ridipinto quest'estate.
6: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
5: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
6: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
7: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
8: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: siamo tutti d'accordo con il fatto che, cioè sul fatto che in questa canzone Dance Monkey, quando dica muffami, muffami, muffami, in realtà è Move for Me, no, si canta muffami, cioè da qui e per sempre, dal 2019 e per sempre. Anche Tiziano Ferro con Giorgia è superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Era il 1986 il nostro appuntamento con la storia della musica Each Time You Break My Heart qui su Radio City, va a chiudere la nostra prima ora insieme. L'informazione ora a cura dei 100 secondi con Mentana. Sono le 19 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È inevitabile che finisca così, non dico a tarallucci e vino, ma quasi. Con rispetto, Italia e Stati Uniti notano che ci sono legami più forti delle divergenze. È il finale che avremmo potuto scrivere, con in più anche quel tocco tipicamente romano quando l'ospite rivela le sue radici italiane. Così ha fatto anche Marco Rubio, assicurando che sta anche imparando la nostra lingua. Certo, poi però viene il momento in cui si dice: ma allora che cosa facciamo con quel discorso delle basi NATO, l'allontanamento, il ritiro dei soldati americani, 5.000 quanti sono? Quella è una decisione, dice testualmente Rubio, che deve prendere Trump. E quindi siamo lì come sono tutti, come nello stretto di Hormuz, dove si parla di pace, si parla di prosecuzione di quella missione che era stata interrotta, di scorta ai mercantili da parte delle navi americane. Poi però ogni ora arriva la notizia di uno scontro, di una scaramuccia, di una esplosione di colpi da una parte e dall'altra.

0: ci inoltriamo in un fine settimana che può essere quello della pace, ma anche quell'altra cosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
6: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
5: Ok, lo voglio.
1: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.

0: Erano i Colors con Rolling Stones ad aprire la nostra seconda ora insieme. Buon venerdì, buon inizio di weekend a tutti e buon ritorno a casa dal lavoro se state tornando in questo istante. C'è anche Sam Smith con I'm Not the Only One dal 2014.
1: I love Radio City, Polly Damasio e Nina, ciao!

con I'm not the only one. 19:11 minuti su Radio City. Allora, ho trovato una notizia che mi ha fatto sorridere o comunque immaginare, perché qualche giorno fa abbiamo parlato degli aeroporti come i non luoghi, nel senso che se ti vuoi mangiare un toast alle 4 del mattino piuttosto che un panino con la Nutella, un zucchero filato alle 6 del mattino, lo puoi fare. Ma abbiamo parlato anche di uno spritz, perché no, alle 11 del mattino, proprio perché in aeroporto secondo me esiste la regola del non c'è orario, è un non luogo, non esiste il tempo, non esiste il luogo esatto, soltanto il luogo dove tu vuoi andare, dove tu andrai. Per questo ritrovo l'articolo con il titolo proprio in grassetto, sottolineato: stop alla birra in aeroporto, troppi passeggeri ubriachi. Allora, è stata la richiesta del CEO di Ryanair proprio per combattere, no, troppi casi di passeggeri ubriachi sui voli della compagnia aerea. Chiaro che forse di prima mattina sarebbe meglio evitare, no, magari caffettino, colazione, tè, cappuccino, e è proprio quanto richiesto dalla compagnia irlandese Ryanair, che con il suo CEO Michael O'Leary, per combattere i troppi casi, ha fatto questa richiesta. Sicuramente un problema serio per la compagnia, costretta in diversi casi a dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi, appunto a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri, no? Un po' alticci. Io mi ricordo, c'era questo signore alticcio, dignitosamente brillo, mi viene da dire, e sull'aereo, praticamente nella fila di fianco a me, aveva i toni un po' così, un po' alti, no? Ma vi dirò una cosa: a un certo punto, quando l'aereo è partito, effettivamente è quello che ha dato meno fastidio di tutti. È quello che ha dato meno fastidio di tutti, perché si è addormentato e non ha rotto le scatole a nessuno. Chiaramente questo non è per incentivare a bere al mattino, mi dissocio completamente, però insomma c'è da dire che quelli che hanno rotto le scatole erano ben altri. Ne parliamo, c'è Dua Lipa.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Mick con Fabulous. Ritorniamo ora nel 93, c'è George Michael e i Queen, Somebody to Love.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà ancora i rilievi del Piemonte. Sul basso Piemonte invece qualche timida schiarita. Sulla Liguria i cieli saranno sereni o poco nuvolosi e nella giornata di domani continuerà a splendere il sole. Torneranno anche ampi spazi soleggiati domani sul Piemonte, salvo per delle nubi compatte che potranno ancora insistere sui rilievi. Il clima sarà mite gradevole, con punte massime che diffusamente toccheranno i 23-24 gradi e i venti inoltre deboli, con mar ligure calmo o poco mosso. Domenica poi sopraggiungerà una nuova intensa perturbazione. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera, a Vo di Tortona, nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
8: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
9: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
10: Luci, freni,
11: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico,
11: tutto a posto, alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.

0: domenica.
1: Novità in rotazione per Saif era Buona Domenica, 19:32, subito una City Compilation. Ci sono tre successi non stop, aprono Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood con Secrets.

0: Calvin Harris con Rihanna dal 2016 era This Is What You Came For, a chiudere la nostra City Compilation anche Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets ad aprire. Subito dopo invece abbiamo ritrovato Emma con Comi, Vacci Piano.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un equip di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
3: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Nico Santos, All Time High. 2005 ore con una delle mie canzoni degli anni e anni che sono passati, Mattafix con Big City Life.

0: You Can Hurry Love, 1982, in questo momento veramente fuori fase, scollegato, già scollegato il jack dal cervello prima ancora di salutarvi. Allora, io vi auguro un buon weekend, noi ci risentiamo lunedì mattina, sempre tra le 18, lunedì mattina, capito, io volevo dire sì. Ragazzi, facciamo così, noi ci salutiamo, ci risentiamo lunedì sera tra le 18 e le 20, la linea va adesso alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 8 di domani mattina, quando ci sarà Paola a tenervi compagnia. Io vi saluto, 19:58 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato USA Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina con il ministro Tajani, due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Ed è ancora alta tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campagna festa per l'arrivo del pontefice stamani a Pompei, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura allo sport, Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma. In programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner, i due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510, direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Due domande. La prima: il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda: hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
1: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
4: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia.

0: Aria per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: Love Radio City.
1: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
2: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
1: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
7: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
6: BYD, quindi tecnologia innovativa.
7: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
6: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
7: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
6: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
7: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
11: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
12: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente.

0: ambientata nel futuro. I love Radio City.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
7: MG, find your more.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Luci, freni,
7: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico,
7: tutto a posto. Alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
10: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
7: MG, find your more.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.